Dilo Musa no nyampai dahai i Kenya FM. Siamo toda la batti ti duro mega hertz cui arana aibo. Dilo Musa no nyampai dahai i Kenya FM.